0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Gli amici di sempre

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: 20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, eccoci, buon mercoledì mattina, 20 di maggio, 140esimo giorno del calendario, mancano 225 giorni. Per arrivare alla fine dell'anno apriamo anche oggi assieme questa giornata.

0: principali avvenimenti che si sono tenuti in questa data, 20 di maggio. Partiamo dall'anno 325, quando si tiene il primo concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico della Chiesa cristiana. 1427, guerra tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. I milanesi sono sconfitti a Brescello. 1874, Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. 1940, i primi prigionieri arrivano nel nuovo campo di concentramento di Auschwitz. 2006, viene completata in Cina la costruzione della diga delle Tre Gole, la più grande opera idraulica del pianeta. 2012, un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce l'Emilia-Romagna.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: così.
1: Ed è il momento degli auguri con i compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Gabriele Muccino, regista e sceneggiatore tra i più quotati del cinema italiano contemporaneo, apprezzato anche ad Hollywood dove ha girato i suoi ultimi film, nato a Roma nel 1967.

La notizia legata a questa data ci porta al 20 maggio del 1873, quando veniva riconosciuto il brevetto numero 139.121 assegnato al modello Jeans XX, che presentava la doppia cucitura sulle tasche e l'etichetta di cuoio sul retro a destra. Il logo Levi's cominciò ad apparire così. Da quel momento, quando si passò alla produzione su scala industriale con l'apertura delle prime due fabbriche in California, 4 anni dopo debuttò lo storico modello 501, dove la cifra indicava il numero della partita dei nuovi pantaloni. Negli anni 20 del XX secolo il brevetto scadde, spianando la strada ad altri produttori in tessuto denim. Nascevano così i jeans.

i principali avvenimenti che si sono tenuti in questa data, 20 di maggio. Partiamo dall'anno 325, quando si tiene il primo concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico della Chiesa cristiana. 1427, guerra tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. I milanesi sono sconfitti a Brescello. 1874, Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. 1940, i primi prigionieri arrivano nel nuovo campo di concentramento di Auschwitz. 2006, viene completata in Cina la costruzione della diga delle Tre Gole, la più grande opera idraulica del pianeta. 2012, un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce l'Emilia-Romagna.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
15: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata all'insegna del sole, perlomeno in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, in particolare sull'Alto Piano di Asiago e sul Vesuvio, il corredo pomeridiano di nubi non mancherà. In pianura invece una giornata pienamente soleggiata e anche più calda, termometro attorno ai 25-26 gradi. Arriva oggi infatti l'alta pressione delle Azzorre, si fermerà su tutta l'Europa occidentale, avrà fra l'altro dei contributi africani, quindi l'elemento principale del tempo dei prossimi giorni, oltre alla stabilità e al sole sempre presente, almeno fino a domenica compresa, sarà il forte aumento della temperatura, tanto che a partire da sabato andrà in scena la prima vera ondata di caldo dell'estate, estate che deve ancora chiaramente iniziare, ma già domenica toccheremo per la prima volta i 30 gradi. Temperature che saliranno addirittura a 31-32 gradi nei primi tre giorni della prossima settimana. L'ondata di caldo in arrivo sarà lunga, duratura e anche abbastanza pesante. Ci lasciamo alle spalle una settimana quasi invernale, sta per arrivare l'estate sui termometri, quindi è davvero un salto importante quello che ci attende verso condizioni meteo di estate piena, soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, quando le temperature saranno vicine ai 30 gradi e soprattutto in compagnia di un bel sole. Già oggi, come anticipato, il sole non mancherà. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Radio Vicenza.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 20 di maggio, quella di oggi è la giornata mondiale delle api, sì, proprio di questo piccolo insetto, e la data è stata scelta in onore di Anton Jansa, nato il 20 maggio del 1734, considerato il pioniere dell'apicoltura moderna. E siamo ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Grave incidente a Thiene nel pomeriggio di oggi. Un bambino di 7 anni è stato investito accidentalmente dall'auto guidata dalla madre nel parcheggio davanti al centro sportivo Tommaso Assi, tra via Milano e via San Gaetano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe scivolato mentre saliva in macchina. Trasportato al San Bortolo di Vicenza, è ricoverato in rianimazione pediatrica in gravi condizioni. Indaga la polizia locale Nord-Est Vicentino. Una donna di 75 anni è stata colpita da arresto cardiaco mentre era in strada a Valdagno in zona Maglio di Sopra. Decisivo l'intervento di un'infermiera presente sul posto che ha avviato il massaggio cardiaco usando anche il defibrillatore di una farmacia vicina. Dopo la rianimazione del SUAM 118, il cuore ha ripreso a battere. Il comune di Vicenza aderisce domenica alla giornata ecologica regionale dedicata alle api, custodi della biodiversità. Al Mercato Nuovo, il Mercato della Terra, il concerto dell'Orchestra Giovanile Vicentina e le visite all'apiario didattico con gli apicoltori. L'iniziativa vuole sensibilizzare cittadini e giovani sull'importanza delle api. La Regione Veneto investe 800.000 euro per rafforzare la protezione civile. Le risorse saranno destinate all'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per volontarie e volontari che ogni giorno intervengono nelle emergenze. Un investimento concreto che migliora la capacità di risposta sul territorio con maggiore sicurezza per la comunità. Tra pochi giorni a Vicenza, al Europe in Action 2026, si apre il grande incontro promosso da ANFAS. Dal 25 al 27 maggio, oltre 500 partecipanti da tutta Europa si confronteranno su diritti, inclusione, vita indipendente e riforme della disabilità. 3 giorni al Vicenza Convention Center per costruire un'Europa più equa ed inclusiva. Sabato alle 17 alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, incontro intitolato Ritratto Italiano con il fotografo Guido Arari. Un dialogo sui volti e l'identità del paese che cambia con Victoria Karam e moderato da Giovanni Diamanti. Evento promosso da Il Punto Focale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. A Vicenza continua il ciclo Odissea con prenotazione online dopo il tutto esaurito. Il 22 maggio Monica Centanni parla di Ulisse all'Odeo del Teatro Olimpico. Dal 26 maggio iniziano le letture integrali alle Gallerie d'Italia e il 28 maggio Matteo Nucci interviene a Palazzo Cordellina sul tema dell'ospitalità. Dal 19 al 21 maggio l'Istituto Garbin di Schio ospita la gara nazionale di meccanica degli istituti professionali dopo la vittoria dello studente Singh Manjinder. In gara i migliori studenti d'Italia con prove di CAD, metrologia e programmazione ISO per valorizzare le eccellenze tecniche e la formazione professionale. Nel 2026 torna Teatro Tra i Monti, rassegna itinerante con 17 spettacoli curata da Teama Teatro che da giugno a novembre anima l'Alto Astico. Coinvolti tutti gli 8 comuni dell'Unione Alto Astico. In programma commedie in dialetto veneto, reading sulla Grande Guerra e spettacoli per bambini. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nelle prossime ore sul tratto di competenza CAV dell'A4 dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A57 tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: non li ferma certo l'età, Paul McCartney, Ringo Starr, che tornano con questa Home to Us, il nuovo singolo che apre la nostra mattinata di oggi, 20 maggio, mercoledì, più o meno metà settimana. Siete su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, e a darvi il buongiorno come ogni mattina a quest'ora c'è Marco Picchio da lunedì a venerdì. Come va? Tutto bene? La giornata è partita bene? Non è ancora partita perché ancora state deambulando per casa, oppure magari siete già saliti in macchina ma con la palpebra ancora, mi raccomando, belli svegli, pronti, perché c'è la scuola, il lavoro, insomma tutte le cose della giornata che bisogna affrontare, per cui noi chiaramente vi accompagniamo con la nostra musica e le nostre notizie. 371 1200 116, questo è il WhatsApp se volete comunicare con noi con un messaggino, non so, un saluto, quello che vi va, ok? Si riparte con David Guetta, Teddy Swims e Tones and I, questa è Gone Gone Gone.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Eccoci qua, 7:19, buongiorno, sto bene al mare anch'io sinceramente, quindi speriamo che, come già da previsioni, il meteo cambi, volga al meglio con temperature più alte, ma poi sentiremo meglio nel dettaglio intorno alle 7:40 cosa ci racconterà Alessandro Azzoni. Intanto abbiamo le nostre notizie e la prima di questa mattina riguarda il mondo delle sagre. Con l'estate, che è alle porte, insomma, torna puntuale la prova costume. No, non c'entra niente questa cosa qua, perché questo la volevo dare dopo. Cioè, sì, torna la prova costume in realtà, ma tornano anche le sagre, dove che vanno un po' contro la prova costume, perché uno mangia e ingrassa, ma in ogni modo sono due argomenti che stanno uno dalla parte e uno dall'altra. Comunque, tornano le sagre e quest'anno dalla diocesi di Vicenza arriva un invito preciso, quindi feste sì, ma più sostenibili. Il vescovo Giuliano Brugnotto ha inviato un vero e proprio decalogo a parroci, volontari e proloco, chiedendo meno sprechi, meno plastica usa e getta e più prodotti locali e stagionali. Nel messaggio si parla anche di recupero del cibo avanzato, quindi attenzione ai consumi energetici e stop agli eccessi. L'idea è riportare quindi le sagre al loro spirito originale, quello che magari avevano tanti anni fa, momenti di

0: In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Stereophonics era Have a Nice Day, veramente bellina, alle 7:27 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora,
1: Instagram ti aspettano ogni giorno, notizie dalla città e dalla provincia e non solo, spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
0: Eccoci, allora stavo dicendo che fra poco c'è l'appuntamento con loro, abbiamo sentito, insomma, vi abbiamo ricordato che siamo anche sui social, questo lo faccio spesso anch'io, quindi Facebook e Instagram mi raccomando. Fra poco c'è l'appuntamento con l'oroscopo come ogni mattina alle 7:30 e poi oggi è mercoledì, quindi abbiamo una ampia pagina informativa con l'impresa Fa Notizia.

0: 20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.
1: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
2: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
3: Buongiorno e bentrovati con l'impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. È stato varato il decreto attuativo per l'iperammortamento previsto dal nuovo piano transizione 5.0. Per Confartigianato Imprese Vicenza si tratta di una buona opportunità per sostenere gli investimenti delle imprese, ma resta il tema di una burocrazia ancora significativa. Ne parliamo con il presidente Gianluca Cavion.
4: Finalmente è arrivato questo decreto attuativo per quanto riguarda l'iperammortamento. È una grande opportunità per le nostre imprese, anche se siamo un po' rammaricati per l'aumento di burocrazia. Sono stati aggiunti da 3 a 5 adempimenti nelle pratiche per arrivare alla concessione dei benefici. All'interno del decreto sono state aggiunte delle cose molto interessanti. Mi riferisco all'installazione di pannelli solari e tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico. Peccato che siano state ridotte le opportunità di crescita per quanto riguarda la digitalizzazione e l'innovazione. In un percorso così complicato c'è il rischio di incorrere in qualche errore formale. E proprio per questo vi voglio consigliare di appoggiarvi a Confartigianato, che vi può seguire in tutto l'iter burocratico.
3: Entriamo ora nella parte più tecnica del decreto con Erika Faggion, responsabile dell'area gestione di impresa di Confartigianato Vicenza.
5: Il nuovo iperammortamento consiste in una maxi deduzione delle quote di ammortamento a beneficio delle imprese che investono in beni materiali e immateriali di concezione 4.0. La nuova misura sposa anche un maggior legame con la sostenibilità, in quanto sono agevolati anche gli investimenti in impianti fotovoltaici. La norma prevede 3 scaglioni di investimento con aliquote differenziate ed una copertura che va fino al 2028. Aspetto questo molto importante, sul quale Confartigianato ha puntato molto, in quanto un orizzonte temporale di 3 anni consente alle imprese di pianificare adeguatamente le risorse per i progetti di innovazione e di sviluppo. Dal punto di vista documentale è necessaria una perizia asseverata che attesti i requisiti 4.0 e l'interconnessione al sistema aziendale, oltre ad una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale che attesti i costi ammissibili.
3: Resta confermato al momento il fermo degli autotrasportatori previsto per la fine di maggio, una decisione che la categoria non avrebbe voluto assumere ma che viene considerata necessaria alla luce della situazione attuale. Sentiamo le motivazioni dal presidente del mestiere trasporto merci di Confartigianato Vicenza, Igor Sartori.
6: Ci siamo sentiti con Confartigianato Nazionale e stiamo organizzando appunto questo fermo. Sì, non vogliamo farlo, però siamo costretti perché proprio un'assenza del governo non c'è. Ma chiedevamo lo sconto dell'accisa e l'anticipo di farlo in 30 giorni, non più in 60 giorni, anzi lo facevamo in 3 mesi, e di anticipare un po', di spostare qualche tassa più avanti, fare qualche, insomma, per darci un po' di liquidità per sopperire a questo periodo.
3: Si è svolta tra l'11 e il 12 maggio la convention nazionale di Confartigianato Imprese dal titolo 80 voglia di futuro. All'appuntamento era presente anche Confartigianato Imprese Vicenza. Il commento del segretario generale Francesco Tibaldo.
7: Siamo a Rimini per questi 2 giorni, ospitati dagli amici di Confartigianato Rimini, in cui il sistema Confartigianato, quindi oltre 100 associazioni da tutta Italia, si ritrova per riflettere sulle sfide del futuro anche per quanto riguarda i servizi alle imprese e il fare rappresentanza nel 2026. Vicenza con piacere porta la propria testimonianza, lo fa forte anche di esperienze, devo dire, consolidate e che quindi sono state messe al servizio del sistema. Una per quanto riguarda gli adempimenti in ambito ambientale, in particolare con l'avvento del reentry per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. L'altro ambito con cui ben volentieri portiamo la nostra testimonianza è quello del Digital Innovation Hub di Vicenza, che non ultimo arrivato in realtà in casa con Partigianato Vicenza, porta lo spirito di innovazione e cala quello che è il digitale nell'operatività delle imprese.
8: Breve pausa, ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. Nuova conversazione di Confartigianato Vicenza il 7 maggio scorso al centro congressi dell'associazione. Ospite dell'incontro il giornalista, scrittore e docente universitario Massimo Polidoro, con un intervento dedicato al potere delle storie. Ascoltiamone un estratto.
2: Tutti i social sono costruiti per darci ragione, per alimentare quello che si chiama il bias di conferma, il pregiudizio di conferma, cioè tutti noi cerchiamo prove che confermano che la nostra idea è quella giusta e che gli altri invece si sbagliano, e scartiamo tutto quello che ci smentisce. I social sono come delle bolle dove noi sentiamo solo pareri che vanno d'accordo con noi. Se facciamo delle ricerche su Google, su un'altra piattaforma, oggi con l'intelligenza artificiale ancora di più, questi strumenti ci restituiscono quello che noi vogliamo sentirci dire. La ricerca su Google non ci fa vedere tutto quello che esiste, ci fa vedere quello che probabilmente ci interessa basato sulla nostra storia precedente. E questo naturalmente ci limita alla nostra capacità di capire il mondo per la sua complessità reale. Ci illude che noi abbiamo sempre ragione.
1: Torna la settimana del pane e quest'anno raddoppia. Fino al 30 maggio nei panifici aderenti della provincia di Vicenza sarà possibile acquistare pane integrale a prezzo scontato e conoscere meglio le proprietà di questo prodotto. Ne parliamo con Giuseppe Vicentini, presidente del mestiere panificatori di Confartigianato Vicenza.
3: La cosa importante è la collaborazione con la LILT, con la Lega Italiana Lotta ai Tumori, che ci supporta, che dà credito al nostro lavoro. E noi siamo convinti a livello di associazione che il pane integrale, andare verso sempre una pianificazione un po' più integra, più completa, ricca di sali minerali, di vitamine, aiuta l'apparato digerente, il microbiota, e poi è più buono perché è più sapido e più completo. È difficile tornare indietro. Noi facciamo anche un porte aperte, ma il bello è che tutta la categoria, molti panificatori hanno aderito a questa iniziativa e sono propositivi nel promuovere questo evento, perché è un'opportunità per il cliente, per l'azienda, per il benessere delle persone.
1: Restando sul tema del pane, nelle scorse settimane è arrivata una novità legata al disegno di legge che introduce una definizione di pane fresco a tutela dei produttori artigiani. Ancora Giuseppe Vicentini.
3: È un passo che siamo riusciti a raggiungere, cioè c'è più chiarezza, cioè il pane fresco, il pane dell'artigiano fatto quotidianamente ha il suo valore, il suo costo, il suo prezzo, il suo sudore, e ognuno fa quello che vuole, c'è l'industria, c'è spazio per tutti, però noi siamo contenti di questo step, di questo risultato.
1: Terminiamo con gli appuntamenti. Prende il via quest'oggi il ciclo di webinar Diritto per l'impresa artigiana. Invece martedì 26 maggio ad Asiago si terrà l'incontro Dal bosco al prodotto finito, dedicato all'andamento del prezzo del legname e alle sfide per la filiera del legno. Infine sono in programma diversi appuntamenti V-Art, tra cui Passeggiando per Marostica tra leggenda e tradizione e un laboratorio di composizione floreale. Tutti gli eventi sono su vart.it. Per maggiori informazioni e prenotazioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
6: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata all'insegna del sole, perlomeno in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, in particolare sull'Alto Piano di Asiago e sul Pasubio. Il corredo pomeridiano di nubi non mancherà. In pianura invece una giornata pienamente soleggiata e anche più calda, termometro attorno ai 25-26 gradi. Arriva oggi infatti l'alta pressione delle Azzorre, si fermerà su tutta l'Europa occidentale, avrà fra l'altro dei contributi africani, quindi l'elemento principale del tempo dei prossimi giorni, oltre alla stabilità e al sole sempre presente, almeno fino a domenica compresa, sarà il forte aumento della temperatura, tanto che a partire da sabato andrà in scena la prima vera ondata di caldo dell'estate, estate che deve ancora chiaramente iniziare, ma già domenica toccheremo per la prima volta i 30 gradi. Temperature che saliranno addirittura a 31-32 gradi nei primi tre giorni della prossima settimana. L'ondata di caldo in arrivo sarà lunga, duratura e anche abbastanza pesante. Ci lasciamo alle spalle una settimana quasi invernale, sta per arrivare l'estate sui termometri, quindi è davvero un salto importante quello che ci attende verso condizioni meteo di estate piena, soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, quando le temperature saranno vicine ai 30 gradi e soprattutto in compagnia di un bel sole. Già oggi, come anticipato, il sole non mancherà. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
5: Meteo in collaborazione con...
7: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno, in progressivo aumento la circolazione in queste ore sulla rete viaria del Veneto. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Qui si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni, possibili rallentamenti. Chiusura per lavori sulla statale 51 di Alemagna tra Tai di Cadore e Valle di Cadore nelle due direzioni di marcia nella fascia oraria 22.6 fino al 22 maggio. Ulteriore chiusura stanotte sulla pedemontana veneta tra Ardiese Pio X e Altivole in direzione della 27 Mestre Belluno nella fascia oraria 21.6. Chiusa anche la tangenziale di Mestre all'altezza della rotatoria Castellana nelle due direzioni di percorrenza dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Uscite alternative Terraio per chi va verso Trieste e la rotatoria milanese per chi va verso Milano. Stanotte tratto chiuso per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova dalle 21 alle 5. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Olli e Giuli questa domenica, la prossima che arriverà, suppongo, che non manca mica tanto poi alla fine, dai, oggi siamo già mercoledì, un po' di pazienza. Intanto sono arrivate delle belle informazioni, abbiamo chiuso l'appuntamento con l'impresa Fa Notizia del mercoledì, abbiamo sentito il meteo che ci dice che arriverà il caldo, quello veramente tosto, l'estate a partire da questo weekend, quindi da sabato 30 gradi e oltre, quindi prepariamoci finalmente a spogliarci un po', perché veramente non se ne può più di queste temperature. Un'occhiata anche alla viabilità e adesso ripartiamo. Sono Marco Picchio, pausa, torno fra poco.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: C'era Raff con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, che poi è una delle sue canzoni più belle. Era il nostro appuntamento di Member. Adesso ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8. A dopo.
1: Radio Vicenza. Time
2: o'clock. Sono le 8 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con.
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
7: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena Delia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
6: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia. La salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata, ben trovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, e si verificano rallentamenti anche sulla tangenziale est di Verona, sempre per traffico, tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione di Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre A57 si rallenta per traffico intenso in direzione Trieste, tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana, e in direzione Milano tra la rotatoria rotatoria milanese e la statale 309 Romea. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit. Dico.

0: memoria d'uomo anche Raff cantava una canzone con questo titolo, Sei la più bella del mondo, ma qui è Rocco Hunt, il nuovo singolo che abbiamo ascoltato alle 8-9 minuti. Bene, buona mattina, buongiorno Vicenza, oramai siete tutti belli pronti, vedo belli improfumati per affrontare la nuova giornata che è cominciata mercoledì 20 maggio. Buona mattinata da parte di Marco Picchio, che come sempre apre i giochi alle 7, e diciamo quando già avete aperto gli occhi più o meno in teoria, e vi accompagna al lavoro, a scuola o dove state andando questa mattina. Anzi, se volete raccontarci un po', fateci sapere con il WhatsApp al 371 1200 116. Perfetto, quindi si riparte con Fred De Palma, Anitta e Mischilla e La Testa Gira.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: po' delle cariatidi sono, però delle grandi cariatidi. Rolling Stones era Living in the Heart of Love. Nella nostra mattinata per quelli che sono un po' più rocchettari, che hanno un po' uno spirito rock dentro e che portano sempre, anche la mattina presto, alle 8:15. Perfetto, adesso un'altra notizia in Buongiorno Vicenza. Nuovi effetti dei cantieri TAV a Vicenza al parcheggio Bassano in zona stadio. Spariranno temporaneamente una cinquantina di posti tra auto e camper. L'area servirà a IRICAV 2 per lavori legati all'ampliamento della cabina elettrica Vicenza Est, che è funzionale all'alta velocità. L'occupazione durerà quasi 4 anni. Nella prima fase verranno utilizzati 50 stalli, poi si scenderà a 6 posti auto. In cambio il comune riceverà però circa 150.000 euro di indennizzo, e intanto sono già comparse le reti che delimitano la zona che appunto interessa questi lavori.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

Tiziano Ferro, bellissima, sono un grande, tra le altre cose parte molto presto un tour negli stadi, che ce lo riporta finalmente in piena estate. Che bello andare allo stadio a vedere un concerto di Tiziano Ferro con tutte le sue canzoni più belle, anche quelle vecchie, no? Magari Sere Nere o cose di questo tipo qua. E poi c'è questa collaborazione adesso con Lazza, c'è il, diciamo, il 25enne di Perdono, che vi ricorderete sicuramente, no? Il primo grande successo, era avanti quella canzone 20 anni secondo me, di Tiziano Ferro, che viene riproposta anche con un intervento di Lazza all'interno, e devo dire veramente molto carina, è uscita da pochissimo. Detto questo, ma abbiamo parlato, vedi che parliamo anche di musica qualche volta la mattina qui su all'interno di Buongiorno Vicenza, perché no, ci mancherebbe altro, però abbiamo tante notizie ancora che riguardano il nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci.

0: Paola Iezzi di Paola e Chiara, chiaramente avete riconosciuto questa brava cantante, poi loro sono sempre stata una coppia fantastica. Allora, weekend decisamente movimentato alla scuola media Manzoni di Creazzo, dove un ladro avrebbe colpito addirittura due volte in poche ore. Nel mirino sono finiti alcuni computer portatili dell'istituto e perfino la macchinetta del caffè, addirittura trovata scassinata. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo solo, entrato forse dagli accessi laterali, approfittando della notte del maltempo. Ora la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza che sono presenti nella zona per cercare di risalire all'autore di questo doppio colpo. Ma quando ci sono le telecamere, insomma, è difficile sfuggire, se sono messe bene ti beccano in faccia, è finito, insomma, no? E speriamo che venga ciuffato, perché andare a scassire la manchetta del caffè, ti prego, dai, vabbè. Torniamo alla musica con The Script.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi, la tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Herman Metra DeLorean, veramente carina. Nella nostra mattinata alle 8.43. Allora, una diciamo informazione di servizio, mettiamola così. Attenzione per chi viaggia in treno nei prossimi giorni sulla linea Verona-Vicenza. Dalle 23 al 29 maggio sono infatti previste delle modifiche e degli stop programmati per permettere l'avanzamento dei lavori dell'alta velocità. Gli interventi riguarderanno soprattutto la tratta tra Verona, Porta Vescovo e Vicenza, con una sospensione principale tra la sera di sabato 23 e domenica 24 maggio, più altri stop notturni durante la settimana. Proseguono anche i lavori sugli impianti tecnologici e sulla nuova linea alta velocità, con i cantieri attivi, anche ad Altavilla Vicentina. Prevista inoltre un'ulteriore interruzione notturna tra Brescia e Padova nel weekend successivo, quindi per chi deve spostarsi il consiglio è controllare in anticipo orari aggiornati ed eventuali bus sostitutivi sui canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana e delle compagnie ferroviarie, così uno non resta a bocca aperta, no? Cioè, magari ti informi prima e quindi sai anche come comportarti.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: C'era Mahmood con Inuyasha, bella veramente come quasi tutte, diciamo, le sue canzoni sono tutte belle, dai. Sono le 8:50, facciamo piccola pausa, torniamo insieme fra poco per i saluti finali.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
1: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

Esplori, venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Bruce Springsteen qua su Radio Vicenza in chiusura della nostra mattinata, ma in realtà in chiusura c'è il disco Remember che sta arrivando. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani giovedì, che è giornata poi anche abbastanza piena di ospiti e interviste. Ci sentiamo come di consueto alle 7 di mattina per il nostro primo caffè della giornata e vi lascio con Sam and Dave, Soul Man. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:59.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
6: Alì, migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo per incidente risolto sulla A4 Brescia-Padova, coda in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale est di Verona tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione Verona Est. Rallentamenti per traffico anche sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana in direzione Trieste e tra la rotatoria Miranese e la statale Romea in direzione Milano. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: All the hits. Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: 20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: d'artificio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata all'insegna del sole, perlomeno in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, in particolare sull'altopiano di Asiago e sul Vesuvio. Il corredo pomeridiano di nubi non mancherà. In pianura invece una giornata pienamente soleggiata e anche più calda, termometro attorno ai 25-26 gradi. Arriva oggi infatti l'alta pressione delle Azzorre, si fermerà su tutta l'Europa occidentale, avrà fra l'altro dei contributi africani, quindi l'elemento principale del tempo dei prossimi giorni, oltre alla stabilità e al sole sempre presente, almeno fino a domenica compresa, sarà il forte aumento della temperatura, tanto che a partire da sabato andrà in scena la prima vera ondata di caldo dell'estate, estate che deve ancora chiaramente iniziare, ma già domenica toccheremo per la prima volta i 30 gradi. Temperature che saliranno addirittura a 31-32 gradi nei primi tre giorni della prossima settimana. L'ondata di caldo in arrivo sarà lunga, duratura e anche abbastanza pesante. Ci lasciamo alle spalle una settimana quasi invernale, sta per arrivare l'estate sui termometri, quindi è davvero un salto importante quello che ci attende verso condizioni meteo di estate piena, soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, quando le temperature saranno vicine ai 30 gradi e soprattutto in compagnia di un bel sole. Già oggi, come anticipato, il sole non mancherà. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, traffico scorrevole sulla rete viaria veneta. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagi al traffico. Qui si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Possibili rallentamenti. Chiusa per lavori la statale 51 di Alemagna tra Tai di Cadore e Valle di Cadore nelle due direzioni di marcia nella fascia oraria 22.6 fino al 22 maggio. Ulteriore chiusura stanotte sulla pedemontana veneta tra Riese Pio Decimo e Altivole in direzione della 27 Mestre Belluno nella fascia oraria 21.6. È chiusa anche la tangenziale di Mestre all'altezza della rotatoria Castellana nelle due direzioni di percorrenza dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Uscite alternative Terraio per chi va verso Trieste e la rotatoria milanese per chi va verso Milano. Stanotte tratto chiuso per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzano e Rovigo verso Padova dalle 21 alle 5. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto,

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovamente insieme per un altro aggiornamento, ben ritrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ed è intenso il traffico anche sulla A57 tangenziale di Mestre, con code tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste, e sempre in direzione Trieste si rallenta tra la Miranese e la Castellana. Rallentamenti in direzione Milano tra la Miranese e la statale 309 Romea. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit. Non so

0: tutti in centro.
1: Sono le 10, siamo puntualissimi ad iniziare anche la nostra mattinata e poi è mercoledì, giro di boa anche della settimana. Benvenuti miei cari con me con la Vale per le prossime ore, dove anche oggi ritroveremo tante curiosità.
0: Tutti in centro.

0: musica è quella giusta, la radio è quella giusta. Siete su Radio Vicenza. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro mercoledì, nella mattinata di Radio Vicenza. Quella con me, con la Vale, che va avanti fino alle 13. Quindi anche oggi tante notizie, tante curiosità. Fra poco ve le anticipo. Lo spazio, come sempre, lo daremo anche alla nostra redazione, che con informazione, viabilità e meteo ci informerà anche in queste tre belle orette. E poi i vostri saluti. Protagonisti, come sempre, il 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la

0: patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto.

0: tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

oggi sono prontissima a fare un misto mare di notizie, perché partiremo anche da Shakira, che ha riscritto la storia della musica, ma poi vi parlerò anche di Gwyneth Paltrow, dell'ex modella Loni Wilson, poi capirete chi è, se magari il nome vi dice poco, e poi parleremo di Johnny Depp e Amber Heard, quindi

0: mi piacerebbe fare un bel viaggio a Rio de Janeiro, Copacabana. A parte che con i soldi che adesso ci costerà un viaggio aereo, forse mi faccio un bel mese da un'altra parte, però ragazzi, essere da quelle parti lì e soprattutto vedere un concerto gratuito di Shakira è tutto dire. Perché vi dico questo? Perché vi parlo di questo? Perché ragazzi, Shakira ha riscritto la storia della musica davanti a 2 milioni di persone e si è ufficialmente conquistato Rio de Janeiro. La spiaggia di Copacabana si è infatti trasformata in un oceano umano per il mega show gratuito di Shakira, che ha attirato, come dicevo, la bellezza di ben 2 milioni di fan, un numero praticamente impressionante da record, che segue i record stabiliti negli anni precedenti proprio da icone come Madonna e Lady Gaga. C'erano questi droni nel cielo che disegnavano la sagoma di una lupa, c'erano poi ovviamente tanti effetti speciali da fare a contorno a tutti i suoi successi mondiali. La pop star colombiana ha celebrato la forza delle donne e il suo legame soprattutto con il Brasile, concerto che rimarrà nella storia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: senti qui cosa abbiamo suonato adesso. Che mattinata, ragazzi, che sound, che successi qui a Radio Vicenza. Dai che stiamo quasi quasi concludendo anche la nostra prima oretta, e facciamoli questi saluti, visto che siete in tanti a scriverci e raccontarci anche questo nostro mercoledì. E quindi saluto Giovanni che ci fa un sacco di bei complimenti, saluto Sara in ufficio in questo momento, ci sta ascoltando dal nostro sito, Marco e Patti sono in macchina, ciao carissimi, direzione Centro Vicenza, e poi un saluto anche a Valeria e Anna. Ci siete dall'altra parte, continuate, mi raccomando, a dirci la vostra, a farci sapere quello che fate con noi di sottofondo, che io intanto chiudo la prima ora del nostro Tutti in Centro così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati a questo appuntamento di oggi, mercoledì 20 maggio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un 27enne ucraino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione ai danni della madre convivente a Castegnero Nanto. L'uomo, per ottenere denaro destinato ad alcol e droga, avrebbe minacciato più volte la donna, anche davanti ai militari. La vittima ha raccontato 3 anni di violenze e intimidazioni. Il giovane è stato portato nel carcere di Vicenza. Un bar della zona ovest di Vicenza è stato chiuso per 7 giorni dal questore per problemi di ordine pubblico. Residenti hanno segnalato schiamazzi, clienti pericolosi e anche fuochi d'artificio in strada. Durante i controlli della polizia sono emersi episodi di disturbo, presenza di pregiudicati e sanzioni al gestore per attività non autorizzate. Un uomo di 70 anni è stato aggredito e rapinato l'altra notte a Bassano del Grappa in piazzale Generale Giardino. L'anziano, mentre acquistava tabacchi a un distributore automatico, è stato colpito al volto da uno sconosciuto che gli ha strappato il portafoglio prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del rapinatore. È polemica sulla concessione della sala civica di Villa Lattes a Vicenza per un incontro in ricordo di Valentino Bortoloso Teppa. I capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Impegno per Vicenza contestano la scelta di ospitare un evento dedicato ad una figura condannata per l'uccisione di 54 persone nel dopoguerra. Le opposizioni accusano l'amministrazione di alimentare tensioni politiche invece di favorire la riconciliazione. Polemiche nel dopogara del derby di hockey pista di Serie 1 tra Valdagno e Trissino. L'Hockey Club Valdagno accusa l'allenatore del Trissino, Joao Pinto, di offese, minacce e provocazioni nei confronti del tecnico bianco-blu Federico Mascarenhas, coinvolgendo anche la sua famiglia. La società valdagnese parla di comportamenti gravi e chiede al Trissino di prendere le distanze dall'accaduto. Ci fermiamo qui anche con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata di mercoledì. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia code tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. E a proposito di questo tratto di A4 di competenza CAV, vi informo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di competenze di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione della A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A57 tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 21 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Quando si vuole spillare a tutti i costi dei soldi, quando t'accorgi che in un incidente sciistico, fortunatamente di poco conto, c'è un'attrice famosa. Un caso che è diventato virale, quello di Gwyneth Paltrow, che praticamente ha avuto questa piccola vicenda sugli sci che si è conclusa con una vittoria dell'attrice, la quale è stata riconosciuta non responsabile del sinistro. Tutto è successo quando il signor Terry Sanders, ottico in pensione, ha praticamente citato in giudizio l'attrice. Lui scivolato dagli sci, praticamente si è ingarbugliato, ha preso altra gente, compresa Gwyneth Paltrow. Però il signor Sanderson ha dichiarato che fu appunto l'attrice a causare l'incidente, chiedendo originariamente 3 milioni di dollari, poi ridotti a circa 300.000 per presunte lesioni cerebrali e costole rotte. Paltrow l'aveva risposto con una querela simbolica di $1 più il rimborso delle spese legali, sostenendo di essere stata lei la vittima dell'impatto, e la giuria, a quanto pare, a seguito poi anche di altri testimoni, gli ha dato ragione. E così si è conclusa questa vicenda proprio all'inizio di questo 2026 per l'attrice, che praticamente ha raccontato, è tornata proprio sull'argomento nel suo podcast, parlando di situazione ridicola, un esempio di ciò che non funziona nel sistema legale americano, ma confermando di aver gestito la situazione per non subire ricatti. Comunque sia, dopo 3 anni si è risolto tutto.
0: Tutti in centro.

0: Turina. Non volevo parlarvi di cibo assolutamente, ma volevo parlarvi di una ex bellezza. Fra poco, miei cari, notizie su Loni Wilson, una favola americana finita però male. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomici.

0: secolo di storia.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: in energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, traffico scorrevole sulla rete viaria veneta, lavori in corso sulla 4.000 Venezia tra Soave e Verona Sud e tra Somma Campagna e Peschiera potrebbero creare disagio al traffico. Qui si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Possibili rallentamenti. Chiusa per lavori la statale 51 di Alemagna tra Tai di Cadore e Valle di Cadore nelle due direzioni di marcia nella fascia oraria 22.6 fino al 22 maggio. Ulteriore chiusura stanotte sulla pedemontana veneta tra Riese Pio X e Altivole in direzione della 27 Mestre Belluno nella fascia oraria 21.6. È chiusa anche la tangenziale di Mestre all'altezza della rotatoria Castellana nelle due direzioni di percorrenza dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Uscite alternative Terraio per chi va verso Trieste e la rotatoria milanese per chi va verso Milano. Stanotte tratto chiuso per lavori anche sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzano e Rovigo verso Padova dalle 21 alle 5. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Le cose, vedi come cambiano? Stavamo riflettendo proprio qui in radio in seguito a questa notizia, guardando soprattutto le foto del prima e del dopo. C'era una volta la classica favola americana. Possiamo intitolarla così questa notizia, dove questa giovane modella, prototipo della bellezza californiana per eccellenza, quindi bionda, formosa, atletica, piena di soldi perché piena di ingaggi, che mi va anche a coronare il suo sogno trovando il principe azzurro americano, tra l'altro uno degli attori televisivi più amati di quegli anni lì 80-90, ovvero Jeremy Jackson. Era Hobby, figlio di Mitch in Baywatch, che però prima fanno praticamente tutti i red carpet del mondo e quindi coppia famosissima, bellissima, ma poi inizia il baratro. Dopo la separazione lei praticamente è scomparsa

0: 42 anni e ne dimostra 80. Nel 2018 era stata fotografata per la prima volta per strada dopo qualche anno lontana dai riflettori. All'epoca parlò della sua caduta, rivelando di aver avuto un crollo mentale nel 2016 e di aver iniziato a credere che qualcuno la stesse perseguitando. E poi da lì il crollo successivo, ancora nel 2022, dipendenze da droghe, eccetera, eccetera. E adesso è stata rifotografata, ragazzi, presa davvero molto male, finita per strada a dormire tra rifiuti e cartoni. E chissà che qualcuno la aiuti.
1: Tutti in centro.
2: Sognavo per noi.

0: così qui stiamo parlando di un sacco di cose, ci stiamo facendo anche un po' gli affari dei VIP e della loro vita privata, e quindi vi parlo anche di Amber Heard, attrice statunitense nota principalmente per essere stata la moglie di Johnny Depp dal 2015 al 2017. Il loro divorzio e poi la successiva soprattutto battaglia legale per diffamazione che si è conclusa nel 2022 con la vittoria di Johnny Depp hanno avuto enorme risonanza mediatica. Oggi che cosa succede? Perché parliamo di lei? Perché a quanto pare si è ritirata in tutto e per tutto, ha deciso di scomparire dal rumore mediatico. Si è infatti trasferita in Spagna, dove vive con un profilo molto più basso, lontana da Hollywood e dalla costante esposizione che ha definito la sua vita negli ultimi anni. Secondo quanto riportato, potrebbe persino usare un altro nome nella sua vita quotidiana come parte di questo tentativo di ricominciare da capo. Una vita molto più tranquilla, concentrata soprattutto sulla figlia e lontana da tutto ciò che l'ha circondata durante quel periodo, soprattutto per quanto riguarda il processo che ha danneggiato sicuramente la famiglia, quindi madre, padre e ovviamente figlia, ma soprattutto anche le carriere dei due.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata all'insegna del sole, perlomeno in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, in particolare sull'altopiano di Asiago e sul Pasubio, il corredo pomeridiano di nubi non mancherà. In pianura invece una giornata pienamente soleggiata e anche più calda, termometro attorno ai 25-26 gradi. Arriva oggi infatti l'alta pressione delle Azzorre, si fermerà su tutta l'Europa occidentale, avrà fra l'altro dei contributi africani, quindi l'elemento principale del tempo dei prossimi giorni, oltre alla stabilità e al sole sempre presente, almeno fino a domenica compresa, sarà il forte aumento della temperatura, tanto che a partire da sabato andrà in scena la prima vera ondata di caldo dell'estate, estate che deve ancora chiaramente iniziare, ma già domenica toccheremo per la prima volta i 30 gradi. Temperature che saliranno addirittura a 31-32 gradi nei primi tre giorni della prossima settimana. L'ondata di caldo in arrivo sarà lunga, duratura e anche abbastanza pesante. Ci lasciamo alle spalle una settimana quasi invernale, sta per arrivare l'estate sui termometri, quindi è davvero un salto importante quello che ci attende verso condizioni meteo di estate piena, soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, quando le temperature saranno vicine ai 30 gradi e soprattutto in compagnia di un bel sole. Già oggi, come anticipato, il sole non mancherà. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: nostri amati VIP, quelli di Hollywood, quelli che vengono visti anche spesso e volentieri come un'icona da seguire, ed è il caso anche di Jason Statham, grande attore con una forma fisica perfetta, ragazzi, a 58 anni, che fisicone, stavo dando un'occhiata un po' a tutte le foto recentemente pubblicate, lui che grazie ad una routine implacabile e senza scuse mantiene questo fisico scultoreo. L'attore infatti combina arti marziali, nuoto, forza funzionale e sprint, allenandosi con la stessa intensità degli inizi della sua carriera, fedele non solo al suo stile di vita sano ma anche a tutte le scene pericolose dei suoi film che fa personalmente senza supporto di controfigure, supportato da anni di kickboxing, jiu-jitsu brasiliano e arti marziali.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 20 maggio. Proseguono i controlli straordinari della Questura di Vicenza contro l'immigrazione irregolare con espulsioni e accompagnamenti per il rimpatrio. Espulso un cittadino marocchino con divieto di rientro per 10 anni e due cittadini nigeriani con precedenti penali e irregolarità sull'asilo. Tra il 2025 e il 2026 la Questura ha emesso 116 espulsioni e 54 accompagnamenti ai centri di permanenza. È stato arrestato dai carabinieri a Castegnero Nanto con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsioni ai danni della madre convivente. Un 27enne ucraino avrebbe minacciato e vessato la donna anche davanti ai militari per ottenere denaro da spendere in alcol e droga. La vittima ha raccontato di 3 anni di violenze e paure. L'uomo è stato portato nel carcere di Vicenza. In occasione della Giornata Mondiale delle Api di oggi, la Regione ha approvato 2 misure a sostegno dell'apicoltura. Un bando FEAGA 2027 da circa 929.000 euro e un programma di ricerca da 65.000 euro. L'assessore Dario Bond sottolinea che le iniziative puntano a migliorare alimentazione e salute delle api e a prevenire le malattie degli alveari. 7 studentesse dell'Istituto Masotto di Noventa Vicentina hanno ottenuto la certificazione operatore con l'estero al termine di un percorso promosso dalla Camera di Commercio di Vicenza con scuola e associazioni di categoria. Formazione pratica per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro internazionale dopo il diploma. Weekend di sport e solidarietà a Malo per la 29esima edizione del torneo giovanile di calcio Città della Speranza. Sabato e domenica 59 squadre giovanili e circa 650 atleti scenderanno in campo per sostenere la ricerca contro le malattie oncoematologiche pediatriche dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova. Il ricavato finanzierà per un anno il lavoro di un ricercatore. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per l'Auto Brennero in direzione Milano. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 22 di domani, giovedì 21 maggio, fino alle 5:30 del mattino di dopodomani, venerdì 22 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia, un'anticipazione che riguarda sempre questo tratto di A4. Dalle 22 di venerdì 22 maggio fino alle 5:30 del mattino di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la 13 verso Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ultima oretta del nostro Tutti in Centro. Superate le 12, benvenuti nella parte finale della nostra mattinata. Quella con me, con la Vale.

0: piace leggere tutto quello che scrivete, lo dico sempre, non solo i vostri saluti, non solo i vostri complimenti, ma anche quando commentate tutte le notizie sulla forma fisica dell'attore Jason Statham. È un po' di maschietti hanno scritto, ma va là, anche lui prima o dopo arriverà con la pancia in un film. Sì, vabbè, però a 58 anni, ragazzi, ha degli addominali pazzeschi e mantenere un fisico del genere significa che fa intanto tanto sport, come si diceva, e poi soprattutto cura l'alimentazione. Bravo lui. E brava anche Cameron Diaz, che, ragazzi, ha sorpreso di nuovo tutti, ma questa volta lontano da Hollywood, perché a 53 anni è diventata mamma. Ne parliamo fra poco.
1: Tutti in centro.

0: ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20.

0: ti vedo raggiante.
1: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
0: Lo so, Sirio è una garanzia.
2: Ma avrei speso un botto.
1: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo!
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Vicenza.
19: Secondo voi c'è un'età massima per diventare mamma? Secondo me no, poi ovviamente non si hanno più le energie di un tempo se l'età va avanti, ma chi se frega, un figlio è sempre una benedizione, giusto? Anche se ha fatto scalpore, io gli faccio invece i complimenti, perché a 53 anni Cameron Diaz è diventata di nuovo mamma. A dare l'annuncio sono stati i genitori, appunto, sui social, esprimendo entusiasmo per la famiglia. La coppia, sposata dal 2015, aveva già 2 figli di 6 e 2 anni. Oltre alla sorpresa, la loro storia riporta ancora una volta al centro un tema che fa un po' discutere, ovvero la maternità dopo i 50 anni. Nel caso della famiglia, appunto, di Cameron Diaz, è una decisione consapevole che ha segnato la sua vita negli ultimi anni, lontano proprio da Hollywood e dalla carriera cinematografica che ha deciso di mettere in stand-by.
20: Tutti in centro!

0: nostri successi siamo arrivati alla fine di questo nostro mercoledì mattina. Buon pranzo a tutti voi, ci sentiamo come sempre domani alle 10. Vi aspetto, ciao dalla Vale.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra, fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
10: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
11: Buongiorno e bentrovati con l'impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. È stato varato il decreto attuativo per l'iperammortamento previsto dal nuovo piano transizione 5.0. Per Confartigianato Imprese Vicenza si tratta di una buona opportunità per sostenere gli investimenti delle imprese, ma resta il tema di una burocrazia ancora significativa. Ne parliamo con il presidente Gianluca Cavion.
12: Finalmente è arrivato questo decreto attuativo per quanto riguarda l'iperammortamento. È una grande opportunità per le nostre imprese, anche se siamo un po' rammaricati per l'aumento di burocrazia. Sono stati aggiunti da 3 a 5 adempimenti nelle pratiche per arrivare alla concessione dei benefici. All'interno del decreto sono state aggiunte delle cose molto interessanti. Mi riferisco all'installazione di pannelli solari e tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico. Peccato che siano state ridotte le opportunità di crescita per quanto riguarda la digitalizzazione e l'innovazione. In un percorso così complicato c'è il rischio di incorrere in qualche errore formale e proprio per questo vi voglio consigliare di appoggiarvi a Confartigianato che vi può seguire in tutto l'iter burocratico.
11: Entriamo ora nella parte più tecnica del decreto con Erika Faggion, responsabile dell'area gestione di impresa di Confartigianato Vicenza.
13: Il nuovo iperammortamento consiste in una maxi deduzione delle quote di ammortamento a beneficio delle imprese che investono in beni materiali e immateriali di concezione 4.0. La nuova misura sposa anche un maggior legame con la sostenibilità. in quanto sono agevolati anche gli investimenti in impianti fotovoltaici. La norma prevede 3 scaglioni di investimento con aliquote differenziate ed una copertura che va fino al 2028. Aspetto questo molto importante, sul quale Confartigianato ha puntato molto, in quanto un orizzonte temporale di 3 anni consente alle imprese di pianificare adeguatamente le risorse per i progetti di innovazione e di sviluppo. Dal punto di vista documentale è necessaria una perizia asseverata che attesti i requisiti 4.0 e l'interconnessione al sistema aziendale, oltre ad una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale che attesti i costi ammissibili.
0: Resta confermato al momento il fermo degli autotrasportatori previsto per la fine di maggio, una decisione che la categoria non avrebbe voluto assumere ma che viene considerata necessaria alla luce della situazione attuale. Sentiamo le motivazioni dal presidente del mestiere trasporto merci di Confartigianato Vicenza, Igor Sartori.
14: Ci siamo sentiti con Confartigianato Nazionale e stiamo organizzando appunto questo fermo. Sì, non vogliamo farlo, però siamo costretti perché proprio un'assenza del governo non c'è. Ma chiedevamo lo sconto dell'accisa e l'anticipo di farlo in 30 giorni, non più in 60 giorni, anzi lo facevamo in 3 mesi, e di anticipare un po', di spostare qualche tassa più avanti, fare qualche, insomma, per darci un po' di liquidità per sopperire a questo periodo.
0: Si è svolta tra l'11 e il 12 maggio la convention nazionale di Confartigianato Imprese dal titolo 80 voglia di futuro. All'appuntamento era presente anche Confartigianato Imprese Vicenza. Il commento del segretario generale Francesco Tibaldo.
15: Siamo a Rimini per questi 2 giorni, ospitati dagli amici di Confartigianato Rimini, in cui il sistema Confartigianato, quindi oltre 100 associazioni da tutta Italia, si ritrova per riflettere sulle sfide del futuro anche per quanto riguarda i servizi alle imprese e il fare rappresentanza nel 2026. Vicenza con piacere porta la propria testimonianza, lo fa forte anche di esperienze, devo dire, consolidate e che quindi sono state messe al servizio del sistema. Una per quanto riguarda gli adempimenti in ambito ambientale, in particolare con l'avvento del reentry per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. L'altro ambito con cui ben volentieri portiamo la nostra testimonianza è quello del Digital Innovation Hub di Vicenza, non ultimo arrivato in realtà in casa Confartigianato Vicenza, porta lo spirito di innovazione e cala quello che è il digitale nell'operatività delle imprese.
0: Breve pausa, ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
16: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
10: L'Impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
0: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. Nuova conversazione di Confartigianato Vicenza il 7 maggio scorso al centro congressi dell'associazione. Ospite dell'incontro il giornalista, scrittore e docente universitario Massimo Polidoro, con un intervento dedicato al potere delle storie. Ascoltiamone un estratto.
17: Tutti i social sono costruiti per darci ragione, per alimentare quello che si chiama il bias di conferma, il pregiudizio di conferma, cioè tutti noi cerchiamo prove che confermano che la nostra idea è quella giusta e che gli altri invece si sbagliano, e scartiamo tutto quello che ci smentisce. I social sono come delle bolle dove noi sentiamo solo pareri che vanno d'accordo con noi. Se facciamo delle ricerche su Google, su un'altra piattaforma, oggi con l'intelligenza artificiale ancora di più, questi strumenti ci restituiscono quello che noi vogliamo sentirci dire. La ricerca su Google non ci fa vedere tutto quello che esiste, ci fa vedere quello che probabilmente ci interessa basato sulla nostra storia precedente. E questo naturalmente ci limita alla nostra capacità di capire il mondo per la sua complessità reale. Ci illude che noi abbiamo sempre ragione.
0: Torna la settimana del pane e quest'anno raddoppia. Fino al 30 maggio nei panifici aderenti della provincia di Vicenza sarà possibile acquistare pane integrale a prezzo scontato e conoscere meglio le proprietà di questo prodotto. Ne parliamo con Giuseppe Vicentini, presidente del mestiere panificatori di Confartigianato Vicenza.
18: La cosa importante è la collaborazione con la LILT, con la Lega Italiana Lotta ai Tumori, che ci supporta, che dà credito al nostro lavoro. E noi siamo convinti a livello di associazione che il pane integrale, andare verso sempre una pianificazione un po' più integra, più completa, ricca di sali minerali, di vitamine, aiuta l'apparato digerente, il microbiota, e poi è più buono perché è più sapido e più completo. È difficile tornare indietro. Noi facciamo anche un porte aperte, ma il bello è che tutta la categoria, molti panificatori hanno aderito a questa iniziativa e sono propositivi nel promuovere questo evento, perché è un'opportunità per il cliente, per l'azienda, per il benessere delle persone.
0: Restando sul tema del pane, nelle scorse settimane è arrivata una novità legata al disegno di legge che introduce una definizione di pane fresco a tutela dei produttori artigiani. Ancora Giuseppe Vicentini.
18: È un passo che siamo riusciti a raggiungere, cioè c'è più chiarezza, cioè il pane fresco, il pane dell'artigiano fatto quotidianamente ha il suo valore, il suo costo, il suo prezzo, il suo sudore. E ognuno fa quello che vuole, c'è l'industria, c'è spazio per tutti, però noi siamo contenti di questo step, di questo risultato.
0: Terminiamo con gli appuntamenti. Prende il via quest'oggi il ciclo di webinar Diritto per l'impresa artigiana. Invece martedì 26 maggio ad Asiago si terrà l'incontro Dal bosco al prodotto finito, dedicato all'andamento del prezzo del legname e alle sfide per la filiera del legno. Infine sono in programma diversi appuntamenti V-Art, tra cui Passeggiando per Marostica tra leggenda e tradizione e un laboratorio di composizione floreale. Tutti gli eventi sono su vart.it. Per maggiori informazioni e prenotazioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa Fa Notizia ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
10: Avete ascoltato l'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
19: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
20: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
21: Radio Vicenza.
22: Time o'clock.
23: Sono le 13:04.
24: Ora esatta, in collaborazione con...
25: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
26: Alì, migliora la vita.
27: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
28: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
29: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 22 di domani, giovedì 21 maggio, fino alle 5:30 del mattino di dopodomani, venerdì 22 maggio, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia, un'anticipazione che riguarda sempre questo tratto di A4: dalle 22 di venerdì 22 maggio fino alle 5:30 del mattino di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la 13 verso Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
30: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
31: Your hit music station.
32: Radio Vicenza, the new hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, per oggi mercoledì 20 maggio. 31 nuovi comuni hanno firmato l'accordo in prefettura a Vicenza per la sicurezza urbana, portando a 77 le adesioni complessive. Il progetto punta a collegare le reti di videosorveglianza comunali per un controllo più efficace del territorio e una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine. Tra le priorità, la prevenzione di microcriminalità e degrado urbano, con particolare attenzione ai gruppi di minori. Proseguono i controlli straordinari della Questura di Vicenza contro l'immigrazione irregolare, con espulsioni e accompagnamenti per il rimpatrio. Espulso un cittadino marocchino con divieto di rientro per 10 anni e 2 cittadini nigeriani con precedenti penali e irregolarità sull'asilo. Tra il 2025 e il 2026 la Questura ha emesso 116 espulsioni e 54 accompagnamenti ai centri di permanenza. Legambiente Vicenza presenta il progetto Ci vuole un fiore in occasione della giornata ecologica regionale di domenica. L'iniziativa si svolgerà a Cascina Carpaneda e sarà dedicata alle api e all'agroecologia, con laboratori, incontri e attività pratiche per la cittadinanza. Un'occasione per sensibilizzare sull'importanza degli impollinatori. A Castel Gomberto i cittadini promuovono il nuovo sistema di raccolta rifiuti introdotto a gennaio. Un'indagine di Agno Campo Ambiente su 345 utenti mostra l'87% ben informato e il 79% soddisfatto. Apprezzati l'ecocentro H24 e la flessibilità del servizio, con voto medio 7,2 su 10. Buon riscontro anche per l'app Petra. Al via la seconda edizione di Torri di Teatro, la rassegna promossa dal comune di Torri di Quartesolo e organizzata da Teama. Primo appuntamento venerdì 22 maggio alle 20:45 al Palatenda di Via Roma, con le Allegre Comari, originale rivisitazione tutta al femminile del classico shakespeariano, firmata Bel Teatro Le Pecore Nere. È tutto anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
5: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
6: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.
1: Radio Vicenza.

partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle e un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

0: E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.
1: Radio Vicenza.

Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare.

0: E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. Diverge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 Diverge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata all'insegna del sole, perlomeno in mattinata, qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, in particolare sull'altopiano di Asiago e sul Pasubio. Il corredo pomeridiano di nubi non mancherà. In pianura invece una giornata pienamente soleggiata e anche più calda, termometro attorno ai 25-26 gradi. Arriva oggi infatti l'alta pressione delle Azzorre, si fermerà su tutta l'Europa occidentale, avrà fra l'altro dei contributi africani, quindi l'elemento principale del tempo dei prossimi giorni, oltre alla stabilità e al sole sempre presente, almeno fino a domenica compresa, sarà il forte aumento della temperatura, tanto che a partire da sabato andrà in scena la prima vera ondata di caldo dell'estate, estate che deve ancora chiaramente iniziare, ma già domenica toccheremo per la prima volta i 30 gradi. Temperature che saliranno addirittura a 31-32 gradi nei primi tre giorni della prossima settimana. L'ondata di caldo in arrivo sarà lunga, duratura e anche abbastanza pesante. Ci lasciamo alle spalle una settimana quasi invernale, sta per arrivare l'estate sui termometri, quindi è davvero un salto importante quello che ci attende verso condizioni meteo di estate piena, soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, quando le temperature saranno vicine ai 30 gradi e soprattutto in compagnia di un bel sole. Già oggi, come anticipato, il sole non mancherà. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovamente un saluto dalla nostra redazione, segnalo per un mezzo pesante in panne, code sulla A4 Venezia-Trieste, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Sulla A4 Brescia-Padova per un mezzo in panne, code tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: E siamo a metà settimana, eccoci, eccoci, benvenuti. La puntata è quella del mercoledì 5 in condotta che oggi abbiamo preparato. Ho fatto in tempo a metterle in ordine oggi. È un bel po' di notizie, tanta bella musica. Si parte anche in questo mercoledì
1: 5 in condotta.

Per chi c'ha il monopattino lì a casa in garage, perché dice ma sì dai ci vado lo stesso anche se adesso è d'obbligo la targa, cosa c'è? Sì, la targa, l'assicurazione, il caschetto, cioè praticamente è diventato impossibile usare il monopattino e chi ci prova comunque sta beccando un bel po' di multe, oltre 150 multe in pochissimi giorni, decine di sanzioni nelle varie città, il record a Milano, non sappiamo di preciso quante ne hanno già elevate di multe, ma tante, tante davvero, mamma mia, ai ai, momenti davvero difficili per chi pensava di spostarsi agilmente con il monopattino.

0: in condotta.
1: Pubblicità.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21:30.

Beh, se il monopattino richiede tutta una serie di procedure adesso, che di fatto insomma fan sì che uno ci rinuncia, si può sempre andare in bicicletta. Evviva la buona vecchia bicicletta, che poi in questi giorni è particolarmente in voga anche per via del Giro d'Italia, insomma, che sta come al solito girando le località più belle d'Italia con questi campioni che sfrecciano a velocità incredibili. Cioè io manco in macchina ci vado veloce così. Beh, è curioso vedere quali sono le nuove tecnologie riguardo le biciclette, quelle moderne, ecco, perché sono fatte con dei ritrovati dell'ingegneria aerospaziale, sì, progettati con lo scopo di ridurre al minimo la resistenza dell'aria e l'attrito con l'asfalto, che sono insomma le cose che richiedono maggiore energia a una bicicletta. Pensate che fino all'80-90% dello sforzo di un ciclista può servire solo a vincere la resistenza aerodinamica, quindi contro l'aria, e quindi insomma vai di galleria del vento, ma non soltanto, poi ci sono anche i materiali che sono fatte queste biciclette incredibili, perché proprio arrivano proprio dallo spazio, e questa novità che si chiama Vectran, che è un filato di polimeri a cristalli liquidi fusi e filati, una fibra sintetica sviluppata dall'industria aerospaziale, e adesso eccoli, la usano per le biciclette.

0: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
1: 5 in condotta!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

programma. Ecco perché l'avevamo detto, no? Che si sta vedendo spesso ultimamente in Italia Mel Gibson, l'attore americano, che tra l'altro è in Italia per girare sequel della Passione di Cristo. E ecco, c'ha la fidanzata in Italia, il fascino italiano, il fascino delle donne italiane ha colpito anche lui. È anche lei un'attrice, si chiama Antonella Salvucci, una gran bella donna, hai scelto bene, ma del resto, insomma, se vai sulle donne italiane vai sul sicuro.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Swing Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
8: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
7: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
9: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
7: Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico, non sono segnalati particolari disagi. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, per consentire attività di manutenzione, dalle ore 21 di stasera alle ore 5.30 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verranno chiuse le uscite della Milanese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

da un po' che non parliamo di cibo alternativo, sai, di mangiare i vermi, insetti o cose di questo tipo. In realtà cosa hanno scoperto in questi giorni? Hanno scoperto che non c'è niente di nuovo. No, sarebbe un po' come dicono a MasterChef, io sono appassionatissimo di MasterChef, sarebbe semplicemente un rivisitare ricette antiche. Sì, perché hanno scoperto che all'uomo di Neanderthal piacevano le larve, questo analizzando i micro residui tartarei dei denti di alcuni Neanderthal, hanno scoperto che la loro dieta non era fatta solo di grandi mammiferi, ma anche erano ghiotti di grandi larve di legno e insetti, belle, succose, come mangiare una caramella gommosa, ed erano considerati un superfood dell'epoca.

so se vi ricordate, sì, la notizia ne abbiamo parlato forse un paio di settimane fa, no? Di quello che sta capitando al Messico, in particolare a Città del Messico, che sta sprofondando, sta calando proprio, cioè si abbassa di diversi centimetri ogni anno. Questo sta creando problemi anche ai prossimi mondiali di calcio, quelli che si tengono negli Stati Uniti, ma qualche partita si tiene anche allo stadio Azteca di Città del Messico, storico stadio di grande calcio. Beh, i geologi hanno lanciato questo allarme perché a causa appunto del progressivo abbassamento delle falde acquifere di tutta la città, ecco, in particolare l'area dello stadio sta subendo uno sprofondamento che è millimetrico ma costante, e quindi insomma bisognerà lavorarci su per poterlo rendere agibile poi per i prossimi mondiali.

0: pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Ah, la voglio pure io, anzi, una bella idea secondo me per persone che sono alla ricerca di occupazione. E la notizia arriva dal Benga, dove c'è questo particolare lavaggio auto che si chiama Lady Wash. È un gruppo di donne che hanno deciso di mettersi assieme per lavare le auto. Cioè, ma non è un lavaggio auto dove tu vai lì, vabbè, insomma, ce ne sono già gestiti da sole donne, ma vengono loro a casa tua, a domicilio. Ecco, niente a che vedere con quello che immagino certi maschietti, no, sai, le donne in bikini che ti lavano l'auto e tu stai lì dentro, loro ti puliscono il parabrezza. No, niente di tutto questo, molto professionali, arrivano a casa e ti rimettono a nuovo l'auto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzunni collegato con voi. Splende il sole su tutto il Vicentino al netto di qualche velatura e questo sarà il tempo che ci attende nei prossimi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana. Il tempo sarà sempre bello, buono, soleggiato con temperature in forte aumento. L'elemento meteo centrale dei prossimi giorni sarà l'impennata dei termometri. Già oggi 25 gradi, 27 gradi domani, circa 28 gradi previsti venerdì e sabato. Qualche zona della provincia rischia i primi 30 gradi della stagione. Ma da sé che il tempo, come anticipato, sarà sempre bello, buono, soleggiato. Anche domenica bella giornata di sole, temperature attorno ai 30 gradi, 31-32 gradi previsti infine fra lunedì e mercoledì prossimo. Lunedì l'alta pressione raggiungerà il suo massimo vigore, è alta pressione africana di matrice nordafricana con trasporto di aria molto mite in quota. Quindi anche in montagna il tempo sarà sempre buono. Probabile rottura dell'attuale regime anticiclonico attorno alla parte centrale e finale della prossima settimana. Quindi un lungo periodo di tempo caldo e soleggiato ci aspetta. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

dello scorso anno, dove sono, hanno fatto sta cosa incredibile, rocambolesca, da film, ecco sì, proprio da film. Infatti diventerà un film in sala nel 2028, quindi tra due anni, il film sul furto del secolo che c'è stato appunto al Louvre dello scorso anno. Poi come è andata a finire? Li hanno beccati o non li hanno beccati? Mi sono un po' perso.

0: ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati a questo appuntamento di oggi, mercoledì 20 maggio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un 27enne ucraino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione ai danni della madre convivente a Castegnero Nanto. L'uomo, per ottenere denaro destinato ad alcol e droga, avrebbe minacciato più volte la donna, anche davanti ai militari. La vittima ha raccontato 3 anni di violenze e intimidazioni. Il giovane è stato portato nel carcere di Vicenza. Un bar della zona ovest di Vicenza è stato chiuso per 7 giorni dal questore per problemi di ordine pubblico. Residenti hanno segnalato schiamazzi, clienti pericolosi e anche fuochi d'artificio in strada. Durante i controlli della polizia sono emersi episodi di disturbo, presenza di pregiudicati e sanzioni al gestore per attività non autorizzate. Un uomo di 70 anni è stato aggredito e rapinato l'altra notte a Bassano del Grappa, in piazzale Generale Giardino. L'anziano, mentre acquistava tabacchi a un distributore automatico, è stato colpito al volto da uno sconosciuto che gli ha strappato il portafoglio prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del rapinatore. È polemica sulla concessione della sala civica di Villa Lattes a Vicenza per un incontro in ricordo di Valentino Bortoloso Teppa. I capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Impegno per Vicenza contestano la scelta di ospitare un evento dedicato ad una figura condannata per l'uccisione di 54 persone nel dopoguerra. Le opposizioni accusano l'amministrazione di alimentare tensioni politiche invece di favorire la riconciliazione. Polemiche nel dopogara del derby di hockey pista di Serie A1 tra Valdagno e Trissino. L'Hockey Club Valdagno accusa l'allenatore del Trissino, Joao Pinto, di offese, minacce e provocazioni nei confronti del tecnico bianco-blu Federico Mascarenhas, coinvolgendo anche la sua famiglia. La società valdagnese parla di comportamenti gravi e chiede al Trissino di prendere le distanze dall'accaduto. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati in apertura, ci occupiamo della A4 in direzione Trieste. È avvenuto un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Si registrano inoltre code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Sempre verso Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra San Stino di Livenza e il bivio A4 A28. Restiamo sulla A4 in direzione Torino. Sono segnalate code per il traffico intenso tra il bivio A4 A28 e Cessalto. Parliamo della A4. Vi informo che dalle 21 alle 5 nella notte di mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambi i sensi. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Dalle 22 di giovedì 21 maggio alle 5:30 di venerdì 22 maggio, per lo stesso motivo, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata in questo caso alla stazione di Padova Est. E per finire, sempre a causa di lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di venerdì 22 maggio alle 5:30 di sabato 23 maggio sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Milano. Anche in questo caso, ve lo ricordo, la clientela che intende prendere l'autostrada A13 16 in direzione Bologna, verrà deviata alla stazione di Padova Est. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. You took this all-

ma è uno dei trend che girano sui social, particolarmente su TikTok, perché è sempre TikTok che lancia questi trend, no? Che riguarda l'ananas. L'ananas poi con la bella stagione, quando inizia il caldo, è dissetante, fa bene, insomma, tra l'altro è anche un frutto che non costa tantissimo, quindi evviva l'ananas. E beh, sta diventando virale in questi giorni sui social l'ananas per questa curiosità chimico-gastronomica. Cioè, allora, si dice che aggiungere un pizzico di sale sull'ananas fresco non lo rende salato, ma neutralizza gli acidi amari, facendo percepire il frutto come decisamente più dolce. Cioè, ci metti sale e sembra più dolce, se ci mette lo zucchero, non lo so.

la tecnologia cosa non riesce a fare, eh? È stato presentato questo prototipo di microchip dotato di intelligenza artificiale, naturalmente quello ormai non manca mai, in grado di analizzare i composti organici volatili presenti nel respiro umano. Cioè praticamente ti analizza il fiato, ecco, l'alito. È riuscito questo strumento a diagnosticare con estrema precisione l'insorgenza di alcune patologie polmonari prima ancora dei test clinici standard. Cioè riesce ad analizzare l'alito delle persone praticamente in base a questo. Dice: guarda che c'è un problemino, eh.

0: solo questa è Radio Vicenza. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Radio Vicenza. What?

0: E c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla A4 Venezia Trieste un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Meolo per il traffico diretto a Trieste. Possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Somma Campagna verso Venezia. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Chiusa nella stessa fascia oraria la stazione di Monselice in entrata per entrambe le direzioni e in uscita per il traffico proveniente da Bologna. Sulla tangenziale di Mestre chiusa tra le 21 e le 5.30 l'uscita di Castellana per il traffico proveniente da entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: quando è che finisce il Grande Fratello? Non lo so, non l'ho seguito per niente quest'anno, ma già sappiamo come andrà a finire, o almeno già ce l'ha detto l'intelligenza artificiale. Infatti questo software di analisi predittiva, pensate, ha elaborato i dati dei trend social, dei commenti online degli ultimi mesi e ha già decretato il podio, dice, insomma, secondo l'intelligenza artificiale è già deciso matematicamente con scarti minimi. E quindi questo potrebbe dimostrare che come i nostri gusti anche televisivi siano ormai totalmente prevedibili dai dati. Sta cosa mi inquieta.
1: Eletto 2.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.

0: No, il fatto che l'intelligenza artificiale già da sola riesce a capire quali saranno i nostri gusti, le votazioni, così via, le elezioni. Mamma mia, è impressionante. Va bene, siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Bisonà.
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 incontri.

0: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Hot Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 20 maggio. Tragico incidente stradale oggi a Caldogno, intorno alle 13.30 in via Ponte Marchese, all'incrocio con via Chiesa, uno scooter si è scontrato con un'auto. A perdere la vita il conducente dello scooter, un uomo di 60 anni. Inutili i soccorsi, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Proseguono i controlli straordinari della Questura di Vicenza contro l'immigrazione irregolare con espulsioni e accompagnamenti per il rimpatrio. Espulso un cittadino marocchino con divieto di rientro per 10 anni e 2 cittadini nigeriani con precedenti penali e irregolarità sull'asilo. Tra il 2025 e il 2026 la Questura ha emesso 116 espulsioni e 54 accompagnamenti ai centri di permanenza. È stato arrestato dai carabinieri a Castegnero Nanto con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsioni ai danni della madre convivente. Un 27enne ucraino avrebbe minacciato e vessato la donna anche davanti ai militari per ottenere denaro da spendere in alcol e droga. La vittima ha raccontato di 3 anni di violenze e paure. L'uomo è stato portato nel carcere di Vicenza. In occasione della giornata mondiale delle api di oggi, la regione ha approvato 2 misure a sostegno dell'apicoltura, un bando FEAGA 2027 da circa 929.000 euro e un programma di ricerca da 65.000 euro. L'assessore Dario Bond sottolinea che le iniziative puntano a migliorare alimentazione e salute delle api e a prevenire le malattie degli alveari. 7 studentesse dell'Istituto Masotto di Noventa Vicentina hanno ottenuto la certificazione operatore con l'estero al termine di un percorso promosso dalla Camera di Commercio di Vicenza con scuola e associazioni di categoria. Formazione pratica per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro internazionale dopo il diploma. Weekend di sport e solidarietà a Malo per la 29esima edizione del torneo giovanile di calcio Città della Speranza. Sabato e domenica 59 squadre giovanili e circa 650 atleti scenderanno in campo per sostenere la ricerca contro le malattie oncoematologiche pediatriche dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova. Il ricavato finanzierà per un anno il lavoro di un ricercatore. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati, la 4 Venezia Trieste è chiusa a causa di un incidente tra San Donan di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Si registrano code tra Meolo Roncade e San Donan di Piave nella stessa direzione. Sempre verso Trieste, code a tratti sono segnalate per il traffico intenso, siamo sulla 4, tra San Donan di Piave e San Stino di Livenza. Per lo stesso motivo si procede in coda a tratti tra l'innesto con la A28 Porto Guruaro, Pordenone e Cesalto verso Venezia. Per finire è segnalato un veicolo in avaria sulla 4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: All the hits.
0: your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Che bello qui, la natura.
4: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Vicenza.

0: la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzuni collegato con voi. Splende il sole su tutto il Vicentino al netto di qualche velatura e questo sarà il tempo che ci attende nei prossimi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana. Il tempo sarà sempre bello, buono, soleggiato con temperature in forte aumento. L'elemento meteo centrale dei prossimi giorni sarà l'impennata dei termometri. Già oggi 25 gradi, 27 gradi domani, circa 28 gradi previsti venerdì e sabato. Qualche zona della provincia rischia i primi 30 gradi della stagione. Ma da sé che il tempo, come anticipato, sarà sempre bello, buono, soleggiato. Anche domenica bella giornata di sole, temperature attorno ai 30 gradi, 31-32 gradi previsti infine fra lunedì e mercoledì prossimo. Lunedì l'alta pressione raggiungerà il suo massimo vigore, è alta pressione africana di matrice nordafricana con trasporto di aria molto mite in quota. Quindi anche in montagna il tempo sarà sempre buono. Probabile rottura dell'attuale regime anticiclonico attorno alla parte centrale e finale della prossima settimana. Quindi un lungo periodo di tempo caldo e soleggiato ci aspetta. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
9: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
8: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
9: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, per oggi mercoledì 20 maggio. 31 nuovi comuni hanno firmato l'accordo in prefettura a Vicenza per la sicurezza urbana, portando a 77 le adesioni complessive. Il progetto punta a collegare le reti di videosorveglianza comunali per un controllo più efficace del territorio e una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine. Tra le priorità, la prevenzione di microcriminalità e degrado urbano, con particolare attenzione ai gruppi di minori. Proseguono i controlli straordinari della Questura di Vicenza contro l'immigrazione irregolare, con espulsioni e accompagnamenti per il rimpatrio. Espulso un cittadino marocchino con divieto di rientro per 10 anni e 2 cittadini nigeriani con precedenti penali e irregolarità sull'asilo. Tra il 2025 e il 2026 la Questura ha emesso 116 espulsioni e 54 accompagnamenti ai centri di permanenza. Legambiente Vicenza presenta il progetto Ci vuole un fiore in occasione della giornata ecologica regionale di domenica. L'iniziativa si svolgerà a Cascina Carpaneda e sarà dedicata alle api e all'agroecologia, con laboratori, incontri e attività pratiche per la cittadinanza. Un'occasione per sensibilizzare sull'importanza degli impollinatori. A Castelgomberto i cittadini promuovono il nuovo sistema di raccolta rifiuti introdotto a gennaio. Un'indagine di Agno Campo Ambiente su 345 utenti mostra l'87% ben informato e il 79% soddisfatto. Apprezzati l'ecocentro H24 e la flessibilità del servizio, con voto medio 7,2 su 10. Buon riscontro anche per l'app Petra. Al via la seconda edizione di Torri di Teatro, la rassegna promossa dal comune di Torri di Quartesolo e organizzata da Teama. Primo appuntamento venerdì 22 maggio alle 20:45 al Palatenda di Via Roma, con Le Allegre Comari, originale rivisitazione tutta al femminile del classico shakespeariano, firmata Bel Teatro Le Pecore Nere. È tutto anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi. La 4 Venezia Trieste è chiusa a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, con code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un veicolo in fiamme si registrano code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano per il traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, tra la rotatoria milanese e la strada statale 309 Romea in direzione Milano. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

0: Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione. Domenica ballo liscio. Arzignano. Zero scuse. Solo assaggi.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Incidente mortale oggi a Rettorgole di Caldogno intorno alle 13.30 in via Ponte Marchese all'incrocio con via Chiesa. Uno scooter si è scontrato con un'auto. A perdere la vita il conducente del motociclo, un uomo di 60 anni. Inutili soccorsi, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Sicurezza nel Vicentino al centro del vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il presidente della provincia Andrea Nardin parla di incontro positivo, annunciati più agenti, pattugliamenti specializzati e investimenti tecnologici. Nardin chiede ora maggiore tutela per aziende e abitazioni private contro furti e criminalità e attenzione massima anche al fenomeno delle baby gang. E il sindaco Giacomo Possamai ha definito positivo il confronto con il ministro, chiedendo un segnale concreto con l'arrivo di più agenti. Il primo cittadino ha sottolineato il calo degli organici della Polizia di Stato negli ultimi anni e la necessità di rafforzare la presenza dello Stato per garantire sicurezza reale e percepita dai cittadini. È stato arrestato dai carabinieri a Castegnero Nanto con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre convivente. Un 27enne ucraino avrebbe minacciato e vessato la donna anche davanti ai militari per ottenere denaro da spendere in alcol e droga. La vittima ha raccontato di 3 anni di violenze e paura. Un bar della zona ovest di Vicenza è stato chiuso per 7 giorni dal questore per problemi di ordine pubblico. Residenti hanno segnalato schiamazzi, clienti pericolosi e anche fuochi d'artificio in strada. Durante i controlli della polizia sono emersi episodi di disturbo, presenza di pregiudicati, sanzioni al gestore per attività non autorizzate. Proseguono i controlli straordinari della questura di Vicenza contro l'immigrazione irregolare. Espulso un cittadino marocchino con divieto di rientro per 10 anni e 2 cittadini nigeriani con precedenti penali. Tra il 2025 e il 2026 la questura ha emesso 116 espulsioni e 54 accompagnamenti ai centri di permanenza. Attimi di paura oggi pomeriggio sulla ferrata Bovero al Col Rosà, sopra Cortina d'Ampezzo. Una coppia di turisti francesi è rimasta bloccata a 50 metri dalla cima per un moschettone incastrato nel cavo metallico. Sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Il tecnico di elisoccorso ha liberato la giovane tagliando la fettuccia del kit da ferrata. Un nuovo spazio di ospitalità nasce nell'ex Cinema Corso di Vicenza. 5 unità abitative al centro della città per accogliere visiting professor, ricercatori e studenti meritevoli. L'accordo tra Fondazione ROI e Fondazione Studi Universitari prevede una foresteria di alto profilo con sala comune e terrazza fino a 10 posti letto. Vicenza partecipa con Sloga APS al Festival Europeo del Folklore Serbo a Belgrado il 23-24 maggio. L'associazione rappresenta l'Italia e la città per rafforzare i rapporti con Starigrad. Oltre 60 partecipanti porteranno danze e tradizioni folkloristiche, iniziativa culturale per promuovere amicizia e dialogo tra comunità. Domenica prossima alle 20.45 al Teatro Olimpico di Vicenza, la 35esima edizione delle Settimane Musicali apre i concerti con Canti Rocciosi. Protagonisti Danilo Rossi, violista e direttore, Sonic Chakerian al violino, Orchestra Filarmonia Veneta e il coro Cenobium vocale. In programma brani di Beppi De Marzi, Giovanni Sollima e Mozart. Torna a Valdagno un gol per la salute mentale. Sabato alle 15 allo Stadio dei Fiori Roberto Anzolin, la nazionale di calcio spettacolo sfida il Valdagno Solidale per una giornata di sport e beneficenza. Il ricavato sosterrà lo sportello psicologico comunale e l'acquisto di un defibrillatore. Un appuntamento per divertirsi e parlare di salute mentale. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Vi segnalo code per un incidente avvenuto in precedenza sulla 4 in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un altro incidente si procede in coda sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Verso Torino il traffico è rallentato per il traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione. Rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Veicolo in avaria presente tra Verona Sud e l'innesto con la A22 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste inoltre è segnalato un ostacolo sulla carreggiata tra Latisana e San Giorgio di Logaro verso Trieste. Sulla A57 tangenziale Rimester si procede in coda per il traffico in direzione Padova tra la rotatoria milanese e Marghera in direzione Trieste. Tra Terraglio e il bivio A57 e A27 tra la rotatoria milanese e Castellana. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Ma che bella, ma è bella questa canzoncina. Non me ne ero accorto dell'uscita di questo brano. Bella, mi piace, si chiama Alex Warren, Fever Dream, targata 2026 chiaramente, Come va? A posto? Tutto a posto, niente in ordine. Vabbè, questa è una consuetudine. 19:14, buona serata, benvenuti. Io sono Andrea L, qui siamo naturalmente su Radio Vicenza e siamo in partenza alla grande con Radio VIP Vicenza Party. Il classico appuntamento del mercoledì. Numerino magico 371 1200 116.

0: Allora, come prosegue la vostra giornata lavorativa? Beh, molti avranno già terminato, abbiamo già passato le 18, già da un pezzo, 19 e 16, anzi 19 e 17 in questo preciso istante, quindi comincia un po' la serata, che vale la pena anche di vivere, visto, diciamo, l'ora legale, che ci permette, dovrebbe permetterci anche di vivere qualche ora dopo il lavoro, chiaramente, e vabbè. Allora, io so che nelle varie parti della provincia di Vicenza non c'è questa possibilità, perché sta incombendo veramente il brutto tempo. Ci hanno comunicato che nella zona di Chiampo ed Arzignano la Viesoa Secero Verse, ecco, praticamente, e dalle nostre parti si dice così. Allora, qui a Vicenza al momento zona radio, sembra tutto bene, quasi tutto bene. All'orizzonte vediamo qualche nuvolone nero delle nostre vetrate, dall'ultimo piano del nostro palazzo vediamo, diciamo, questi nuvoloni neri con dei lampi, veramente. Però qui in zona, diciamo, radio, in questo momento non sta piovendo, anzi probabilmente non molto lontano la pioggia l'ha fatta, perché abbiamo aperto le finestre e tira una brezzolina. Devo dire che dopo una giornata tutto sommato abbastanza calda, devo dire, possiamo così dire un'anticipazione dell'estate. Allora, attenzione, perché a proposito di questo vi ricordo che alle 19:40 avremo il collegamento con il nostro meteorologo d'eccezione ed esclusivo, che è il nostro buon Alessandro Azzoni, che lo trovate solamente qui a Radio Vicenza, che ci darà un'occhiata, ci darà un'idea di quello che saranno le previsioni del tempo, sì, per domani, ma anche per il fine settimana. Io l'ho già sentito privatamente, ma non vi voglio dire niente, perché dovete avere l'orecchio attaccato all'apparecchio, come si diceva una volta. Adesso molti hanno gli smartphone, no? Ah, è un apparecchio che è quello, insomma, possiamo tranquillamente dire orecchio all'apparecchio, anche se lo fate con le nuove tecnologie, con gli smartphone e archibugi del genere. 371 1200 116, naturalmente, per mettervi in contatto diretto con noi. Siamo già partiti con Radio VIP Vicenza Party, ma lo ufficializziamo adesso, perché da questo momento partono le grandi hit di Radio Vicenza.
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: Ebbene sì, allora attenzione perché abbiamo i nostri radioascoltatori che ci comunicano chiaramente le previsioni in tempo reale. Il buon Stefano, ciao Stefano, salutiamo chiaramente tutto lo staff di Zordani Impianti. Già chiaramente comunicato e ci ha mandato la foto che in zona Arzignano Chiampo, che ci avevano comunicato 20 minuti fa circa, mezz'ora, che stava veramente piovendo giù a Secero Verse. Il buon Stefano ci ha comunicato che anche ad Arzignano Chiampo sta schiarendo, quindi cogliamo, diciamo, l'occasione anche per uscire. Ci sarà una temperatura sicuramente tendente al fresco e quindi cogliamo l'occasione per magari uscire, perché no, fare anche due passi, perché nel fine settimana prossimo, e non vi dico nient'altro. Noi ci lasciamo, piccola pausa pubblicità, come diceva il nostro buon Vasco Rossi. Ritorniamo chiaramente tra non molto con un altro grande successo.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto,

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

Non siamo ancora ufficialmente in estate, però è quando si mette d'impegno effettivamente, eh? Questa è Radio VIP Vicenza Party, buona serata. Questa è Radio Vicenza.

371-1200-116, il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Ciao Francesca e ciao Giancarlo, che ci scrive immancabilmente, come sempre, presente. Bene, ci fa piacere. Non hai scritto però che stai andando a lavorare. Volevo salutare anche Francesco di Arzignano e Alessandra di Montecchio Maggiore. Ciao ragazzi, vi sto seguendo sempre di più, siete forti. Grazie, veramente gentilissima, e questa è una cosa che a noi fa veramente piacere.

Si chiama Matt Sassari con Baiana. La versione originale era un brano afro, se non ricordo, degli anni che furono. Vado a memoria, ma a una certa età la memoria può anche tradire. Vabbè, allora, detto questo, avevamo ringraziato appunto Alessandra di Montecchio Maggiore, che ci diceva che ci sta seguendo sempre di più ogni giorno e gli facciamo tanta compagnia. Io ho detto, questa è una cosa che effettivamente ci fa molto molto piacere, ma attenzione, perché vi volevo anche io personalmente ringraziare da parte di tutta Radio Vicenza, ma poi lo faranno anche i miei colleghi, lo faremo anche in maniera istituzionale, perché, cari signori e care signore, Radio Vicenza è aumentata esponenzialmente negli ascolti radiofonici. Quindi questo lo dobbiamo solo a voi, che ogni giorno chiaramente ci dedicate il tempo e ascoltate la musica e l'informazione di Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzuni collegato con voi. Splende il sole su tutto il Vicentino al netto di qualche velatura e questo sarà il tempo che ci attende nei prossimi giorni, almeno fino alla metà.

0: di matrice nordafricana con trasporto di aria molto mite in quota, quindi anche in montagna il tempo sarà sempre buono. Probabile rottura dell'attuale regime anticiclonico attorno alla parte centrale e finale della prossima settimana, quindi un lungo periodo di tempo caldo e soleggiato ci aspetta. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo!
1: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
1: Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

ogni tanto non mi sentite? No, mi sentite che non ci sono? Gioco di parole. Vabbè, ogni tanto sparisco, non preoccupatevi, non succede niente, non è successo niente assolutamente. È che voi sapete, ormai avete capito, visto che ci ascoltate ormai da diverso tempo, che il mercoledì, vabbè, noi siamo una radio, diciamo, non convenzionale, ecco, mettiamola così. E il mercoledì sera c'è sempre un evento qui in radio dove andiamo poi a degustare le bontà, le pietanze, le bontà della nostra bella provincia, provincia di Vicenza. Abbiamo tante belle caratteristiche, tante belle cose buone da assaggiare e noi ne approfittiamo il mercoledì.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale, deridendo gli attivisti scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
6: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
8: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
6: Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Segnalato poi un veicolo in panne all'uscita di Latisana. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5 di domattina, per lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze. Per imboccare la A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Radio VIP Vicenza Party, appuntamento del mercoledì anche per quest'oggi, ventesimo giorno di maggio 2026. Buona serata, benvenuti su Radio Vicenza con la voce di Andrea L, naturalmente fino alle ore 21 nel classico, come dico sempre. Allora, attenzione, perché avete ascoltato il nostro buon Alessandro Azzoni? Beh, insomma, ha dato delle buone notizie dal punto di vista meteorologico, Sembra che il fine settimana sia un'anticipazione vera e propria dell'estate, quindi se volete organizzarvi, il nostro buon Alessandro è super affidabile, quindi se volete già fin da ora organizzare il vostro weekend per una scampagnata, per che ne so, anche un giro al lago, al mare, insomma le temperature saranno sicuramente buone. Poi non so se la temperatura o se la temperatura dell'acqua possa essere ideale per un bagnetto, ma sicuramente una passeggiata in spiaggia, cari signori e care signore, ci sta assolutamente.

0: Beh, devo dire che quest'oggi non ci facciamo mancare niente qui in radio, la bella musica, i sapori del territorio con Music Salà. E al di fuori dei nostri studi, chiaramente, anche diciamo l'arcobaleno. Assolutamente sì. Allora, e adesso non ce la facciamo, volevo far intervenire il nostro buon Dado DJ. No, comunque se vuoi il microfono è aperto, però non so cosa abbiamo poco tempo.
1: Andiamo dopo.
0: Ce la facciamo.
1: Allora, sì, abbiamo l'arcobaleno, abbiamo fatto un giro culinario, no?
0: Assolutamente.
1: Siamo andati in Piemonte.
0: E i sapori del nostro territorio, per devo dire che quest'oggi Music Salam è andato all'estero.
1: Ha sconfinato. Poi siamo andati in Piemonte con questa bellissima tartare. Buonissima.
0: è questo arcobaleno
1: che abbiamo. E la tartare è stata veramente buonissima tartare di Fassona piemontese.
0: Beh, spettacolare. Allora, all'inizio programma stavo appunto commentando il fatto che in alcune zone della provincia di Vicenza stava appunto piovendo, in altre zone stava schiarendo, e qui da noi non pioveva, ma diciamo si vedeva il tempo veramente nero con i lampi un po' all'orizzonte, anche se nella zona radio effettivamente non stava piovendo. Adesso guardiamo fuori dalla finestra e, per non farci mancare nulla, un arcobaleno stupendo che pubblicherò tra qualche istante sui miei social. Assolutamente. Siamo come bambini noi, quando vediamo l'arcobaleno
1: ci si emoziona sempre.
0: Va così. Va bene, allora attenzione, perché dobbiamo... No, il va buono lo diciamo dopo, non si può dire adesso. Allora dobbiamo andare avanti con la musica.
1: Sentito, va bene. Scusa,
0: abbiamo l'intro del brano, che è un minuto che gira in loop, praticamente ci licenziano. Sarà l'ultimo appuntamento con Music Salam.
1: Ci va dopo.
0: Allora attenzione, perché se ci volete comunicare cosa sta succedendo dalle vostre parti, 371-1200-116, questo è il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. È finito l'intro, possiamo andare, arriva Bad Company, Papur, Disco Machine.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

Raggio VIP Vicenza Party. Allora attenzione, perché lo diciamo sempre che la tecnologia effettivamente ci regala la possibilità, ci regala la possibilità di ascoltare la vostra radio del cuore ovunque voi siate. Quindi attenzione battaglion, se siete in giro per la nostra provincia e siete dei vintage potete ascoltare la radio nella maniera tradizionale, modulazione di frequenza. Una volta c'era solo quella 100 e 300 modulazione di frequenza, e quale altro se no c'era solo modulazione di frequenza. Invece adesso le cose sono un po' cambiate, perché in auto potete ascoltare la vostra radio in modulazione di frequenza, e non solo 100 e 300 ma tutta la rete di frequenze che coprono la nostra bella provincia. Naturalmente c'è anche la tecnologia DAB Plus, quindi se avete un'automobile che è stata immatricolata dopo dal 2020, ecco, mettiamola così, in poi, cioè la mia no, quindi io sono vintage, quindi ascolto la radio. Vabbè, comunque, premete la funzione DAB e potete ascoltare chiaramente Radio Vicenza in suono digitale nella tutta la regione Veneto, poi Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, quindi tanta roba. Quindi se domenica ascoltate Alessandro Azzoni, andate al mare, al lago, in montagna, andate dove vi pare. Se volete andate al mare, e se non andate dove vi pare potete ascoltare chiaramente la Vicenza, e poi la tecnologia che dà la possibilità con le nostre app e con il nostro sito radiovicenza.com di ascoltare praticamente la radio in tutto il mondo. Legato a questo, volevo leggere una notizia di tecnologia, ma le lucette rosse mi dicono di no. Quindi un po' di musica e poi vi leggerò questa notizia molto curiosa. Le hit

0: allora parlavamo di tecnologia, quindi possiamo anche dire quando due poli opposti si attraggono. Quando ci sono due poli opposti si attraggono. Non era quella la notizia che volevo darvi, però parlando di questa bella Repeat It per Martin Garrix e Ed Sheeran, si sono incontrati e non potevano niente proprio di meno che far uscire nel mercato discografico un pezzo meraviglioso come questo. Quindi due poli opposti, Martin Garrix e Ed Sheeran, insomma, non è che proprio hanno lo stesso genere musicale. però effettivamente anche Martin Garrix ha fatto qualche pezzo un po' più pop, ecco. Beh, questa è la nuova targata, possiamo dire anche estate 2026, perché ormai ci siamo, in collaborazione con Ed Sheeran, e questa è bellissima, Repeat It. Allora, attenzione, invece io vi volevo dare la notizuola, e parlavo prima di tecnologia, eccetera, eccetera. Beh, c'è un signore che è famoso per essere uno dei re della tecnologia, e stiamo parlando di Elon Musk. Quindi, una delle persone più ricche al mondo, una persona che è andata sullo spazio, non lui direttamente, ma comunque con la sua SpaceX, è quello che ha inventato l'auto elettrica praticamente, la Tesla, no? Vabbè, e tutte queste cose qui. Bene, bene, però non tutte le cose, non tutto, tutto ciò che luccica è oro. Ecco, non tutte le cose riescono col buco, non tutte le... ma nel caso di Elon Musk praticamente non tutto ciò che luccica è oro. In effetti lui ha tante cose Dado che non luccicano ma sono oro. vedi la Tesla, ecco, vabbè.
1: Andrea, a proposito di buco, come ha detto Maurizio,
0: sì,
1: devo dire una cosa, che attenzione, noi, il nostro music salam in questa ore qua che abbiamo fatto, ci siamo dimenticati una cosa.
0: Cosa?
1: Che là c'è un qualcosa con il buco che questa sera è offerto Andrea, pasticceria di lupo di campo.
0: Ah, quindi non abbiamo finito?
1: No, non abbiamo finito, ma c'è qualcosa con il buco.
0: E cosa sta cosa?
1: È una ciambella. delle ciambelle con il buco che, come ho detto, è offerta.
0: Allora, non tutte le ciambelle nascono col buco, però questa è nata con il buco.
1: Esatto.
0: Ecco, abbiamo il nostro... No.
1: Lucky,
0: ecco, questo non è un effetto sonoro, ma è reale, comunque. È la nostra mascotte. Allora, diamo la notizia della tecnologia, sennò qui poi... Allora, il 2008, cari amici, è stato l'anno peggiore della vita di Elon Musk. Quindi, persona famosa, persona ricca... Allora, si è separato dalla moglie dopo la morte prematura del figlio. In più, tutte le missioni di SpaceX hanno fallito. La Tesla stava fallendo, doveva addirittura venderla a Google. Quindi, ecco, quindi parlavamo di tecnologia, anche un signore come Elon Musk, che è un po', diciamo, il promotore di tante innovazioni tecnologiche, alla fin fine, come vedete, e anche con tanti soldini, alla fin fine, come dicevamo prima, non tutto l'oro, cioè non tutto ciò che luccica effettivamente è oro.
2: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
3: Hi, this is Robbie Williams.
4: Hello, this is Beyonce.
5: Cool, this is Ed Sheeran.
6: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

Questa versione di Heartbreak Melody. Allora, attenzione, perché la cosa bella, allora, a qualcuno può piacere, a qualcuno no, è che tante nuove produzioni che stanno uscendo vanno poi a riprendere le sonorità dei brani degli anni 80 / anni 90. Ad esempio la nuova di Bob Sinclair con I Can Wait, brano del 1986.

0: vabbè,
1: mamma che radio strana che siamo.
0: Mercoledì è strana, qualche mercoledì è strano.
1: Mercoledì, no? Allora, in particolar modo, effettivamente.
0: Andrei, Radio VIP Vicenza Party, Music Salam, questo, no? Questa sera dobbiamo ringraziare due persone.
1: Dai, assolutamente. Passiamo,
0: ringraziamole.
1: Facciamo tre.
0: Beh,
1: poi facciamo... la terza della
0: dico, no, la terza e poi te, no?
1: No, vabbè.
0: Facciamo due, dai, facciamo
1: le due principali.
0: Facciamo la pasticceria di lupo di campo.
1: Assolutamente.
0: Con queste ciambelle che anche il buco aveva il suo sapore.
1: E soprattutto era perfetto.
0: Era perfetto.
1: Dicono che la ciambella non riesce sempre con il buco perfetto.
0: Esatto,
1: invece queste
0: erano perfette. Esatto. E poi, visto che abbiamo assaggiato questo, degustato questa fassona del Piemonte, diciamo che la macelleria del grande Davide di Chiampo ha fatto la sua parte, ha dato la sua parte anche questa sera, è stato bravo, veramente bravo. Grazie a Davide per questa veramente fassona che ha fatto veramente innamorare probabilmente anche i nostri ragazzi della stanza ovale.
1: Assolutamente. Poi c'era una terza persona che volevo augurare, che era il vice direttore di Music Salam, ovvero Dad DJ, che è stato quello che poi ha preso queste pietanze, queste prelibatezze e ha saputo cucinarle, metterle insieme e fare quello che effettivamente c'è da fare.
0: Però. Ma manca il presidente.
1: Vabbè, quello non volevo ringraziarlo, anzi lo ringraziamo perché è a Caorle. E restaci anche mercoledì prossimo, magari.
0: Comunque resta una brutta persona.
1: No, ma io volevo ringraziarlo perché se c'era anche lui dovevamo dividere ulteriormente. Mentre
0: dai,
1: praticamente la fassona e le ciambelle ce le siamo pioppate noi, lui lascialo a Carle. Però essendo che siamo nel mondo della condivisione ed è giusto condividere, noi abbiamo condiviso nel nostro gruppo le foto, quindi abbiamo fatto la nostra opera. Noi invece le abbiamo condivise in un'altra maniera.
0: Bene.
1: All'antica, alla vintage.
0: Poi ci sentiamo, facciamo una cosa diversa e la facciamo insieme, cosa, eh?
1: Assolutamente sì, quindi questa verrà alla fine del programma?
0: Magari in chiusura, sì.
1: Alla fine del programma, va bene.
0: Insieme.
1: Allora, ancora una volta, musica.

0: Ebbene sì, e anche per quest'oggi più o meno siamo giunti, più o meno perché abbiamo i saluti ufficiali, siamo giunti alla termine, mercoledì 20 maggio, abbiamo parlato di tante cose, di tecnologia, di cose buone da mangiare, abbiamo parlato di previsione del tempo, quindi il nostro buon Alessandro che ci ha già detto che il fine settimana sarà bello, tipicamente quasi estivo, ma poi nei prossimi giorni, quindi domani e venerdì, sarà ancora più preciso naturalmente per darci le indicazioni giuste. Dal punto di vista meteo e soprattutto di come passare chiaramente il nostro nonché il vostro weekend. Bene, andiamo in base, siamo giunti al termine per quanto riguarda questo appuntamento. Io volevo ricordarvi gli appuntamenti, l'appuntamento del fine settimana. Questa settimana vi ricordo, sabato a partire dalle ore 22 mi troverete alla Mada Caffè a Isola Vicentina, quindi ci sarà una serata particolare dove balleremo i grandi successi 80 e 90. Quindi Mada Caffè, Isola Vicentina, con la musica di Radio Vicenza e con quella sottospecie di DJ che si chiama Andrea L. Allora, Dado,
1: lo facciamo assieme questa sera?
0: Allora ti do io il via. Ti do, aspetta un attimo. Quindi sabato sera Mada Caffè, Isola Vicentina. Invece qua dobbiamo fermare la base, dobbiamo fermare la base perché di solito si fa così, quindi stai attento perché siamo senza musica. E per quanto riguarda Radio Vicenza ci sentiamo mercoledì prossimo puntuali alle ore 19.
2: Va buono
0: e come sente, grazie a tutti e ciao.
3: Ciao. Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio VIP, parti!
4: Hey, this is One Republic.

0: Conoscenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste. Per il precedente incidente permane qualche rallentamento tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina per lavori resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi deve immettersi in direzione Bologna provenendo da entrambe le carreggiate della A4. Per imboccare la 13 è possibile uscire a Padova Est. Sempre dalle 21 fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere l'uscita della Castellana per entrambe le provenienze, uscite alternative Miranese e Terraglio. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits. Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio VIP. Bye.

0: Nice.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 21 maggio. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono rallentamenti per un precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi. Vi informiamo che la tangenziale sud di Vicenza è chiusa fino alle 6 del mattino per lavori tra Vicenza Est e Campedello in direzione Verona. Inoltre, fino alle 5 del mattino, chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze in direzione Bologna. Per imboccare la A13 si potrà uscire a Padova Est. E fino alle 5.30, sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere l'uscita della Castellana per entrambe le provenienze, uscite alternative Miranese e Terraglio. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 21 maggio. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono rallentamenti per un precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi. Vi informiamo che la tangenziale sud di Vicenza è chiusa fino alle 6 del mattino per lavori tra Vicenza Est e Campedello in direzione Verona. Inoltre, fino alle 5 del mattino, chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze in direzione Bologna. Per imboccare la A13 si potrà uscire a Padova Est. E fino alle 5.30, sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere l'uscita della Castellana per entrambe le provenienze, uscite alternative Miranese e Terraglio. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
6: Su Radio Vicenza il suono di...

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 21 maggio. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono rallentamenti per un precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi. Vi informiamo che la tangenziale sud di Vicenza è chiusa fino alle 6 del mattino per lavori tra Vicenza Est e Campedello in direzione Verona. Inoltre, fino alle 5 del mattino, chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze in direzione Bologna. Per imboccare la A13 si potrà uscire a Padova Est. E fino alle 5.30, sulla tangenziale di Mestre, chiusa per un altro cantiere l'uscita della Castellana per entrambe le provenienze, uscite alternative Miranese e Terraglio. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva chi la vuole.